0: una foresta di antenne.
1: Rai Media si è rivendicata. Fogli Rai Store, cartoni Rai 4, Rai Sport più, rete 4, Rai Group, canale 5, Iris, Italia, Las News, Second, Italia, Italia, Super 3, Italia 20, Zat, La Mille.
0: The man who screwed a whole country.

mi scusi no. Mi scusi come parlo. Il mio italiano non ha fatto molta strada, me la cavo un po' così. Non intendo offenderla, l'accento quello non...

Mi scusi, la lingua l'ha parlata. Scusi, il mio italiano. E ancora giovane e inesperto. E che va così, si perde un po' sperduto. Sul serio, l'accento quello no.

mi scusi no. È così rudimentale il mio italiano. Facevo latino a scuola, a un livello cavernicolo. Ciò nonostante non intendo offenderla, l'accento quello.